0: Come va?
1: Vedi, è tranquilla.
0: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita. L'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Annina pure prima di lei sparire.

0: patria per voi di qua non lunge mi diede questo scritto
1: di Violetta. Perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, aggiungervi di questo foglio

to Saturno. Gli spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce magica, insolito vigor.

0: il pozzo del giardino va, Spoletta!
1: M'hai tradito,
2: Mario!
1: Maledetto,
2: Mario!
3: Eccellenza, quali nuove? Che vuol dire quell'aria afflitta?
4: Un messaggio di sconfitta!
0: Che sconfitta? Come?

lodi e il tamburo s'avvia. Guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa. Sai quale oscura opera laggiù si compia?

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Che m'assicuro?
1: L'ordin che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!